Sì, lo dicevo, no? US 61 North Etowah Boulevard on Mississippi Tag, Whiskey Mike Tango 001, the white Ford F-150.

0: fuori fuori te.
1: Cioè fuori fuori.
0: Io perché non sono andato a praticare.